0: Radioactiva. Este 2026 solo se vive una vez.
1: Baila, Ronqui. Ta, ta, ta, ta. Suéltale, suéltale. Baila, Ronqui, baila, Ronqui.

0: Ricardo, Ricardo, che comiste, che me ne salio parto. Ricardo, Ricardo, presta tua mano e gli viene il pastel.
1: Ricardo, Ricardo.